0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Bentrovati. Nuovi sviluppi nell'inchiesta dell'USCOC sul traffico illecito di rifiuti tra Gospice e Varaždin. Le perizie dell'istituto Strossmayer confermano la presenza di microplastiche, metalli pesanti e batteri patogeni con gravi rischi per l'ambiente e per le risorse idriche.
1: Intanto la bonifica del sito di Gospic resta bloccata. L'azienda Tabak ha rinunciato a trasferire gli scarti a Zaprešić dopo la protesta dei residenti. Il Fondo per la tutela dell'ambiente fa sapere di non aver ancora ricevuto proposte per un piano alternativo.
2: Il premier Andrej Plenković sollecita una bonifica immediata del sito contaminato e apre alla possibilità di realizzare in Croazia un inceneritore per la gestione definitiva dei rifiuti.
1: Secondo informazioni non ufficiali, Dalibor Paus sarebbe stato rimosso dalla presidenza del gruppo parlamentare della Lega Democratica Istriana, il Sabor.
2: La scorsa settimana Paus aveva inviato una dura lettera ai vertici dietini, criticandoli per non aver reagito agli attacchi pubblici dell'esponente istriano dell'HDZ Anton Kliman. Nella lettera aveva anche chiesto se esistesse un accordo politico tra i due partiti.
1: Da oggi entrano in vigore i nuovi prezzi dei carburanti, benzina e diesel restano invariati. La verde costa 1,67 euro al litro, mentre il diesel 1,79. L'aumento riguarda invece il gasolio agricolo, che rincara di 13 centesimi e arriva a 1,34 euro al litro.
2: Il governo ha bloccato l'aumento di benzina e diesel attraverso una riduzione delle accise. I nuovi prezzi resteranno in vigore per i prossimi 7 giorni. Al via da ieri le nuove sottoscrizioni ai buoni del tesoro riservate ai piccoli risparmiatori. Il Ministero delle Finanze punta a raccogliere 1 miliardo e 750 milioni di euro, offrendo un rendimento annuo del 2,75%. Per aderire c'è tempo fino alle 11 del 14 settembre.
1: I buoni con scadenza il 17 dicembre possono essere acquistati nelle filiali della FINA oppure online. L'investimento minimo è di 993,19 euro. Alla scadenza il titolo varrà 1.000 euro, garantendo un guadagno netto di 6,81 euro. La sottoscrizione è aperta ai cittadini croati maggiorenni e agli stranieri residenti in Croazia.
2: Esteri. La Russia ha ripreso gli attacchi contro l'Ucraina dopo la scadenza della tregua di 3 giorni, concessa in occasione della visita a Mosca e Kiev degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff.
1: Secondo le autorità ucraine, i raid hanno provocato almeno 2 morti e 10 feriti, colpita anche la capitale dove sono stati danneggiati diversi edifici. La Polonia ha annunciato l'avvio di operazioni aeree in risposta all'attacco russo.
2: È entrata in vigore da oggi una regolamentazione provvisoria del traffico sul nuovo tratto della tangenziale di Pola tra gli incroci con via Promontore e via Campo Marzio e quello con la strada per Medolino e via Mutila.
1: Il traffico viene ora deviato sul nuovo tratto della strada delle Brigate d'Oltremare e inoltre vietato il transito lungo la diramazione di via Mihovilovic. Al termine dei lavori questa diramazione sarà riservata esclusivamente ai veicoli che svoltano a destra.
2: Il meteo prevalentemente soleggiato con più nuvole nel pomeriggio. Vento debole inizialmente da nord-ovest, in serata e durante la notte in rinforzo da sud-est.
1: Temperature massime tra 31 e 34 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie. Ancora un saluto dal programma italiano, in studio Isabel Vidaic e Italo Banco.
1: Il premier Andrej Plenković ha ribadito che la presenza di microplastiche nelle falde acquifere di Gospic conferma la necessità di bonificare il sito dove sono stati scaricati illegalmente i rifiuti e di proseguire con controlli rafforzati.
0: Plenković ha sottolineato però che le analisi riguardano i punti di monitoraggio delle falde nella zona interessata e non l'acqua della rete pubblica, che secondo gli accertamenti ufficiali resta potabile.
1: Il governo intende ora analizzare l'intero sistema nazionale di gestione dei rifiuti, dal rilascio delle autorizzazioni ai controlli, e annuncia modifiche alla normativa.
0: La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa definiscono profondamente deplorevoli il sostegno ufficiale e la presenza di alcuni alti esponenti serbi ai funerali di Ratko Mladic. In una dichiarazione congiunta i due leader affermano che le immagini della cerimonia a Belgrado sono state scioccanti e dimostrano il fallimento nel fare i conti con uno dei capitoli più bui della storia europea recente.
1: Mladic, morto in carcere mentre scontava l'ergastolo, era stato condannato per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, compreso il massacro di Srebrenica. La presa di posizione arriva anche dopo le critiche del premier Plenković, che aveva giudicato troppo debole la prima reazione di Bruxelles. In Istria ad agosto le presenze turistiche sono aumentate dell'1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Crescono i pernottamenti a Parenzo più 5%, a Rovigno più 2% e a Umago più 3%. Pola registra invece un calo del 2%.
0: Per mercati aumentano gli arrivi di ungheresi, italiani e cechi, oltre a quelli dei turisti croati e britannici. In diminuzione invece tedeschi e austriaci. Da gennaio l'Istria ha totalizzato 25 milioni e 400 mila soggiorni. A Pola, alla scuola elementare di Siana, si è svolto l'incontro dedicato alle mense scolastiche salutari. L'iniziativa punta a promuovere un'alimentazione sana e a migliorare la qualità dei pasti serviti nelle scuole, grazie alla collaborazione tra cuochi e nutrizionisti.
1: Durante la giornata il personale delle cucine ha preparato piatti vari e bilanciati, seguendo le indicazioni degli esperti dell'Istituto Formativo di Sanità Pubblica della Regione Istriana. Notte movimentata a Pola, con un inseguimento della polizia concluso con il fermo di un minorenne. Poco dopo mezzanotte gli agenti hanno intimato l'alt a un'auto che viaggiava a forte velocità sulla strada delle Brigate d'Oltremare. Il conducente non si è fermato e ha proseguito per le vie della città compiendo diverse manovre pericolose.
0: L'auto si è fermata in via Peter Studenac, ma il ragazzo è scappato a piedi. È stato raggiunto poco dopo dalla polizia. Il suo zaino, abbandonato durante la fuga, conteneva 41 grammi di marijuana. Il minorenne ha rifiutato il test antidroga. Per le violazioni commesse, la polizia presenterà una denuncia al tribunale competente.
1: Per il resto della giornata, cielo sereno, poco nuvoloso.

0: debole da nord-ovest, in serata durante la notte in rinforzo da sud-est. Temperature massime tra 31 e 34 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16.30.
2: Conte a casa, Conte per il mondo. Radio Pola.

Sono le 16.30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. Le principali notizie del giorno: Gospic, microplastiche nelle falde, Plenković annuncia bonifica e nuovi controlli, mentre l'HDZ propone un inceneritore per i rifiuti pericolosi. Dalibor Paus rimosso dalla guida del gruppo parlamentare della Dieta al Sabor. Von der Leyen e Costa deplorevole il sostegno serbo ai funerali di Mladic. La regione istriana assicura il trasporto gratuito per gli alunni delle scuole medie superiori. Il meteo: per il resto della giornata cielo sereno poco nuvoloso, vento debole da nord-ovest, in serata e durante la notte in rinforzo da sud-est, temperature massime tra 31 e 34 gradi. Domani prevalentemente soleggiato, ma in serata è atteso un deciso peggioramento da ovest, con rovesci locali accompagnati da temporali. Venti deboli o moderati, a tratti forti, dai quadranti sud-occidentali, in rotazione improvvisa a nord-occidentali nella notte tra mercoledì e giovedì. Temperature mattutine tra 14 e 21 gradi, massime tra 28 e 31.

0: Il premier Andrej Plenković ha ribadito che la presenza di microplastiche nelle falde acquifere di Gospić conferma la necessità di bonificare il sito dove sono stati depositati illegalmente i rifiuti e di proseguire con controlli rafforzati. Plenković ha sottolineato però che le analisi riguardano i punti di monitoraggio delle falde nella zona interessata e non l'acqua della rete pubblica, che secondo gli accertamenti ufficiali resta potabile. Il governo intende ora analizzare l'intero sistema nazionale di gestione dei rifiuti, dal rilascio delle autorizzazioni ai controlli e annuncia modifiche alla normativa. Il piano definitivo per la bonifica di Gospić dovrebbe essere completato entro la fine del mese. Resta invece incerta la gestione dei rifiuti non pericolosi, dopo le proteste a Zaprešić contro il conferimento al gruppo Tabak. L'azienda ha rinunciato al progetto iniziale e ha chiesto un nuovo modello di gestione. Sui rifiuti pericolosi, l'HDZ propone infine di sondare città e comuni croati per verificare la disponibilità ad ospitare un inceneritore, in cambio di un adeguato compenso finanziario, sul modello di altri paesi europei. Dalibor Paus è stato rimosso dalla guida del gruppo parlamentare della Dieta Democratica Istriana, il Sabor. La rimozione arriva pochi giorni dopo una dura lettera di Paus alla dirigenza, nella quale accusava il partito di non aver reagito agli attacchi dell'HDZ e chiedeva chiarimenti su un possibile accordo politico tra i due partiti. Lo scontro si inserisce nelle tensioni interne alla dieta, emerse dopo le elezioni regionali del 2025 e la successiva collaborazione con Boris Miletic. In attesa del rientro al Sabor di Loris Peršurić, il gruppo parlamentare sarà guidato da Anteo Milos. Da oggi sono entrati in vigore in Croazia i nuovi prezzi dei carburanti. Benzina e diesel restano invariati. La verde costa 1,67 euro al litro, mentre il diesel 1,79. L'aumento riguarda invece il gasolio agricolo, che rincara di 13 centesimi e arriva a 1,34 euro al litro. Il governo ha bloccato l'aumento di benzina e diesel attraverso una riduzione delle accise. I nuovi prezzi resteranno in vigore per i prossimi 7 giorni. Al via da ieri le nuove sottoscrizioni ai buoni del tesoro riservate ai piccoli risparmiatori. Il Ministero delle Finanze punta a raccogliere 1.750.000.000 di euro, offrendo un rendimento annuo del 2,75%. Per aderire c'è tempo fino alle 11 del 14 settembre. I buoni, con scadenza il 17 dicembre, possono essere acquistati nelle filiali della Fina oppure online. L'investimento minimo è di 993,19 euro. Alla scadenza il titolo varrà 1.000 euro, garantendo un guadagno netto di 6,81 euro. La sottoscrizione è aperta ai cittadini croati maggiorenni e agli stranieri residenti in Croazia. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa definiscono profondamente deplorevoli il sostegno ufficiale e la presenza di alcuni alti esponenti serbi ai funerali di Ratko Mladic. In una dichiarazione congiunta i due leader affermano che le immagini della cerimonia a Belgrado sono state scioccanti e dimostrano il fallimento nel fare i conti con uno dei capitoli più bui della storia europea recente. Mladic, morto in carcere all'Aia mentre scontava l'ergastolo, era stato condannato per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, compreso il massacro di Srebrenica. La presa di posizione arriva dopo le critiche del premier Andrej Plenković, che aveva giudicato troppo debole la prima reazione di Bruxelles. La Russia ha ripreso gli attacchi contro l'Ucraina dopo la scadenza della tregua di 3 giorni, concessa in occasione della visita a Mosca e Kiev degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff. Secondo le autorità ucraine, i raid hanno provocato almeno 2 morti e 10 feriti, colpita anche la capitale dove sono stati danneggiati diversi edifici. La Polonia ha annunciato l'avvio di operazioni aeree in risposta all'attacco russo. In Istria, ad agosto, le presenze turistiche sono aumentate dell'1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Crescono i pernottamenti a Parenzo, più 5%, a Rovigno, più 2% e a Umago, più 3%. Pola registra invece un calo del 2%. Per mercati, aumentano gli arrivi di ungheresi, italiani e cechi, oltre a quelli di turisti nazionali e britannici. In diminuzione invece tedeschi e austriaci. Da gennaio l'Istria ha totalizzato 25.400.000 soggiorni. Abbonamento dell'autobus gratuito per gli alunni delle scuole medie superiori che in Istria devono percorrere più di 5 chilometri per raggiungere la scuola. La regione garantirà la copertura della quota non finanziata dallo Stato con uno stanziamento complessivo di 1.600.000 euro. Sentiamo Isabel Vidaic.
1: Per molte famiglie sarà una spesa in meno da mettere in conto con l'inizio dell'anno scolastico. Gli alunni delle scuole superiori che utilizzano il trasporto pubblico e abitano a più di 5 km dalla scuola non dovranno pagare l'abbonamento mensile dell'autobus, purché rientrino nei requisiti previsti. Il 75% del costo è coperto dallo Stato. La regione istriana ha deciso di farsi carico della parte restante mettendo a bilancio 1.600.000 euro. La vicepresidente della regione istriana, Jessica Quavita.
2: Fino ad oggi le spese venivano coperte e vengono coperte tuttora per il 75% dal Ministero dell'Istruzione, mentre il restante 25% era a carico delle famiglie. La regione ha deciso invece di farsi carico di questo 25% della spesa in modo da esonerare le famiglie di questi costi.
1: Una scelta che punta soprattutto a sostenere le famiglie che ogni mese devono affrontare anche i costi del pendolarismo scolastico. Il beneficio riguarda gli alunni regolarmente iscritti che acquistano un abbonamento per il trasporto pubblico di linea e che risiedono o soggiornano a più di 5 km dalla scuola, oppure dal luogo in cui svolgono le lezioni pratiche o il tirocinio. La decisione definitiva spetta ora all'Assemblea regionale convocata per il 10 settembre. Dopo l'approvazione saranno stipulati gli accordi con i vettori e una volta trasferiti i fondi statali la regione coprirà la quota restante.
2: Abbiamo voluto in questa maniera dimostrare anche di comprendere le necessità, ma anche di comprendere il momento finanziario delle famiglie, dei ragazzi, e venire loro incontro prendendo a nostro carico questa spesa.
1: Il provvedimento si inserisce in una politica più ampia della regione istriana sul fronte dell'istruzione. La regione è infatti responsabile di 25 scuole elementari e 21 scuole superiori, oltre al convitto per studenti di Pola, e gestisce circa 80 edifici scolastici in tutta l'Istria. Sono in corso investimenti per oltre 30 milioni di euro.
2: È un periodo fiorente per quanto riguarda gli investimenti nel settore scolastico. Siamo in un ciclo di investimenti negli edifici delle nostre scuole, tra rinnovo di edifici scolastici, costruzione di palestre scolastiche, e credo sia uno dei periodi più fervidi da questo punto di vista nella nostra regione. Ma oltre a questi investimenti infrastrutturali, ovviamente molto la regione lavora e investe anche su quelli che sono i programmi per le nostre scuole, e mi piace ricordare qui come sempre il programma dell'istituzionalizzazione della storia del territorio, che gode di un grande successo e che va avanti da anni, ma anche le lezioni di educazione civica nelle scuole di cui siamo fondatori. Scuola e comunità è un altro programma che ha riscosso un grande successo presso le nostre istituzioni. Il centro per l'internet sicuro a Pola, dove abbiamo dato appoggio anche a un problema che è quello dei pericoli del digitale per i nostri ragazzi. Dunque non solo infrastruttura, anche programmi, e adesso in questo momento anche il trasporto dei nostri ragazzi.
0: A Pola, alla scuola elementare di Siana, si è svolto l'incontro dedicato alle mense scolastiche salutari. L'iniziativa punta a promuovere un'alimentazione sana e a migliorare la qualità dei pasti serviti nelle scuole, grazie alla collaborazione tra cuochi e nutrizionisti. Durante la giornata il personale delle cucine ha preparato piatti vari e bilanciati, seguendo le indicazioni degli esperti dell'Istituto Formativo di Sanità Pubblica della Regione Istriana. Notte movimentata a Pola, con un inseguimento della polizia concluso con il fermo di un minorenne. Poco dopo mezzanotte gli agenti hanno intimato l'alt a un'auto che viaggiava a forte velocità sulla strada delle Brigate d'Oltremare. Il conducente non si è fermato e ha proseguito per le vie della città compiendo diverse manovre pericolose. L'auto si è fermata in via Petra Studenac, ma il ragazzo è scappato a piedi, è stato raggiunto poco dopo dalla polizia. Il suo zaino, abbandonato durante la fuga, conteneva 41 grammi di marijuana. Il minorenne ha rifiutato il test antidroga. Per le violazioni commesse, la polizia presenterà una denuncia al tribunale competente. È entrata in vigore da oggi una regolamentazione provvisoria del traffico sul nuovo tratto della tangenziale di Pola, tra gli incroci con via Promontore, via Campo Marzio e quello con la strada per Medolino e via Mutila. Il traffico viene ora deviato sul nuovo tratto della strada delle Brigate d'Oltremare. È inoltre vietato il transito lungo la diramazione di via Mihovilovic. Al termine dei lavori questa diramazione sarà riservata esclusivamente ai veicoli che svoltano a destra.

Domani prevalentemente soleggiato, ma in serata è atteso un deciso peggioramento da ovest, con rovesci locali accompagnati da temporali. Venti deboli o moderati, a tratti forti, dai quadranti sud-occidentali, in rotazione improvvisa a nord-occidentali nella notte tra mercoledì e giovedì. Temperature mattutine tra 14 e 21 gradi, massime tra 28 e 31. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.